0: Les émotions montent le son avec Radio Top Italia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: poco a poco.
1: Top Italia.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Senza toccare, mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna.

Resto qua, su una panchina a scrivere di noi ti va. Che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età, insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una. Finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la loggia ha detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Detto mai. Come fa male cercare, trovarti.

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un

selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte, non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, Dio,

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Yeah, yeah. Quanto tempo che tengo a disposizione, quando è lunga stata strada che mi ha portato il Signore, che ha creato

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Pop Italia.
1: Quante volte ho pianto dentro la mia stanza, quante volte ho detto adesso basta, mi sono sentito inutile, giorni sono i medesimi, colpa degli anestetici.

stanno dando. E quanti cocktail che ho bevuto e vomitato, per non pensare a quello che ho passato. Fuori dalla finestra, appoggiato alla ringhiera, un vecchio che mi urla di non credere alle favole. Penso che tutto è facile.

A stile guardo mondo e din domune se perd e che tempeste notte mare diventa e la confonne van arrugginisce

0: non conosce oscura non può capire la luce. Nessuna sapanata, ogni nessuno.
1: Yeah. O tiempo que viene, tiempo que va. Tiempo subido, tiempo aterrado. Viento que voto me fa carimalado. Verifique carato, identifique le gama, gama liga.

Gentili ascoltatori, buongiorno e buona domenica. Qualche secondo dopo le 8 ed eccoci ancora insieme per continuare questa lunga storia di cappuccino, programma musicale non solo.

0: ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: Scritta nel 1918 da Armando Gil al Secolo Michele Testa, che la cantò per la prima volta nella sua città al Teatro Trianon di Napoli. Ascoltiamo Come pioveva dalla voce però d'Achille Togliani.

pensa non sarebbe una follia, ma soltanto poesia. Quei discorsi fatti insieme, quanti sogni sul cuscino, ricordando quei momenti.

Per Paola Gerussi, Nunzia e Brigitte Camilleri, nonché per Florence Sapia, la mère di Silvano Sabbia, ascoltiamo Shuri Shuri.

0: Raffaele, dove
1: oui.
0: andiamo stamattina con la cartolina?
1: Oh là là, ebbene Chantal, questa mattina la cartolina di Dara ci porta a Camerino, in provincia di Macerata. Camerino sorge nella suggestiva zona montana tra la valle del Chienti e quella del Potenza. Già esistente in epoca preistorica, la cittadina fu capoluogo dell'omonima marca con Carlo Magno. Nel XII secolo fu annessa alla marca di Ancona. Signoria rinascimentale dei D'Avarano, ebbe grande splendore dal 1200 al 1545, quando entrò a far parte dei domini della chiesa. Cuore della città di Camerino è Piazza Cavour, dove prospettano nobili edifici, quali il Duomo, il Palazzo Arcivescovile e il Palazzo dell'Università. Il Duomo, di costruzione romanica, conserva nel vasto interno vari dipinti, una Madonna della Misericordia, scultura in legno quattrocentesca. Il Palazzo Arcivescovile, invece, è un edificio rinascimentale e venne costruito, forse, su disegno del Vignola. Vi è allestito il Museo Diocesano, dove si conservano affreschi, sculture lignee, dipinti, argenterie e arredi sacri. Di notevole interesse la Madonna in Gloria e San Filippo del Tiepolo del 1740. L'università ha sede nell'antico Palazzo Ducale, costruito in

0: antichità greche e romane. Di notevole importanza la grande chiesa gotica di San Venanzio, che conserva dell'edificio originale la facciata, l'abside e il campanile e il ricco portale gotico del 300. Non dimentichiamo la rocca costruita nel 500 e restaurata nei secoli seguenti. Ne restano i torrioni cilindrici e il mastio. Per concludere, Camerino è uno dei tanti centri della Valle del Chienti che presenta vestigia e monumenti principalmente riferiti all'antichità, all'eredità della dominazione pontificia, perciò rinascimentali e barocchi. Era tutto Chantal Musica.
1: Continui avec Giorgia di Sole d'Azzurro.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: Alors, nous sommes en direct à Milan avec Domenico Pasqualetti. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno al padrone di casa, buongiorno a Top Italia, a tutti gli ascoltatori e buongiorno Tony.
1: Grazie. Allora, Tony, il è là avec nous e parliamo un po' del tuo club. Che club è? Di dove sei? Dici un po' tutto sul tuo club.
2: Allora, la nostra palestra si chiama Associazione Pugilistica Ottavio Tazzi, l'acronimo APOT 1928. E la nostra, abbiamo due sedi, in sostanza abbiamo una sede a San Donato Milanese, che è una zona periferica di Milano, e poi una a Milano in zona Ortica, Città Studi, per far capire meglio. E questa è una palestra che nasce perché è stata dedicata alla persona che ha cresciuto me e mio fratello, pugilisticamente parlando, che si chiama Ottavio Tazzi, ed è stato uno dei più grandi maestri italiani, e non solo, perché anche una rivista americana lo ha definito fra i migliori maestri al mondo. E parliamo degli anni che sono fra gli anni 70, 80, 90, gli anni nei quali lui ha comunque lavorato e ha sfornato ben 8 campioni del mondo. Io e mio fratello siamo due ex pugili, siamo cresciuti in una palestra storica di Milano che si chiama Doria Totip, che era la palestra, era la sede dove c'era un famoso manager che si chiamava Umberto Branchini. Abbiamo avuto anche il piacere e la fortuna di conoscerlo e di vivere quegli anni che secondo me sono stati gli ultimi anni d'oro del pugilato italiano, dove sono stati dei veri campioni.
1: È la prima volta che viene al tournée di Tony o è già venuto con il suo club?
2: No, ormai siamo ospiti fissi con Tony, perché noi veniamo, sì. Ormai siamo lì, a parte la parentesi del Covid, ma sono ormai 10 anni che noi siamo presenti alla sua manifestazione, e se non riusciamo a portare dei pugili che possono competere nel suo torneo, perché comunque il suo torneo è un torneo di livello alto, è un torneo importante a livello internazionale, molto conosciuto, cerchiamo di venire lì con pugili e chiediamo a Tony di metterli dentro a fare magari dei match che non sono all'interno del torneo, ma da farli combattere in quella cornice che per noi è sempre un onore partecipare.
1: Allora, in Francia ormai, non lo so, in Italia, ma c'è la boxe, purtroppo è un po' sottovalutato, perché c'è questo MMA che ormai si parla sempre di questo, che per me è orribile perché è veramente troppo violente. Anche in Italia la stessa cosa, voi lo vedete nelle palestre, la gente preferisce forse lo MMA alla boxe, o com'è?
2: Ma no, diciamo che le palestre di pugilato sono comunque molto frequentate, vuoi perché vanno di moda ormai gli sport da combattimento in generale, però comunque sono noi abbiamo più o meno, tra la palestra di San Donato Milanese e quella di Milano, abbiamo più o meno 400 iscritti, che comunque non sono pochi. E poi abbiamo, da questi ragazzi, abbiamo 25 agonisti, che comunque agonisti si intendono pugili che combattono, che fanno attività. Fra questi abbiamo anche dei professionisti. Noi in questa nostra, diciamo, recente esperienza con i professionisti in questi ultimi 5 anni siamo riusciti anche a fare, ritengo, abbastanza bene, perché abbiamo vinto 3 titoli d'Italia e un titolo internazionale WBC. Adesso cerchiamo con ciò che abbiamo di riuscire di far bene, ma lavoriamo con tanta passione e siamo sicuri che quando si lavora con la passione si può far bene. Se posso dire un'ultima cosa, ritornando un pochettino al fatto della box. La box purtroppo qui in Italia specialmente ha perso tanto, ma forse ha perso tanto perché ha perso un po' di credibilità nei match che vengono fatti, non si fa spettacolo. Lo spettacolo è fatto quando si fa vedere un match equilibrato, un match vero. Ecco, quando c'è il match vero anche la gente crede in questo e poi dopo comincia anche a seguire un po' questo sport, ma quando in questi anni però si è, diciamo così, un po' lasciato stare quello che era la qualità, si è badato solo a fare l'evento, ma in realtà un evento mettendo match di poca importanza, ecco.
1: Due domande. La prima, un po' sicuramente che ti fa male alla gola, sei aiutato dallo Stato, dalla Federazione, o fa tutto da te?
2: Noi siamo aiutati dalle nostre braccia,
1: solo, ecco, da quello. Allora, va bene, ho capito.
2: Non, Non è, ma non per, diciamo, proprio perché purtroppo è uno sport povero, questo è uno sport dove c'è ben poco e quando dico cosa facciamo la gente ci prende per matti, però in realtà noi lo facciamo perché ci divertiamo e perché poi a noi piace vedere negli occhi dei nostri pugili la gioia di quando vincono e poi ci piace, perché poi non è che bisogna per forza vincere, la cosa importante è salire su quel ring, bisogna avere rispetto dei ragazzi che salgono su quel ring. Che non è nascosto da tutti. Il mio maestro diceva sempre che la boxe è uno sport che possono fare tutti, ma non è per tutti.
1: Sicuramente. E un'altra domanda che forse in Italia è la stessa cosa, perché noi in Francia i boxer che vediamo oggi sono dei boxer dell'immigrazione della seconda generazione, la terza generazione, e anche da voi è la stessa cosa?
2: Sì, anche qua in Italia ormai è così. Se io penso ai miei tempi, che io sono di origini calabresi, e quindi insomma, io penso che in palestra praticamente c'era una grossa affluenza di pugili comunque di origini meridionali, no? Ed è quello che sta, parliamo degli anni, fine anni 80, primi anni 90, ed è quello che sta succedendo adesso in questo periodo storico in Italia. Quindi c'è una grossa emigrazione, è uno sport duro, è uno sport povero, e quindi non è uno sport che non è insomma, come il calcio, ecco così.
1: Il
2: Chi lo frequenta
1: tennis.
2: tendenzialmente. Ecco, ci sono tanti stranieri che, o
1: Sì,
2: comunque tanti
1: come da noi.
2: italiani ormai
1: Sì.
2: di prima, seconda, terza, prima, seconda generazione che comunque insomma, ormai stanno frequentando le palestre di pugilato.
1: D'accordo.
2: Sono in tanti.
1: Rivediamo al Galà di Tony. Qual è le sue ambizioni per il suo club a questo Galà? Quante pugile ci sarà a Parigi? E le ambizioni quali sono?
2: Ma allora, le ambizioni, innanzitutto insomma, di venire lì e far bene, e poi comunque abbiamo una squadra particolare, nel senso che quest'anno noi porteremo, io e mio fratello, porteremo i nostri due figli, quindi sarà per noi un'emozione particolare in quanto i nostri due figli parteciperanno a questo torneo, ed è un torneo al quale cioè, noi teniamo tanto, perché comunque per noi quando prepariamo il nostro calendario annuale, il torneo a Parigi è uno degli obiettivi che abbiamo per poi portare i nostri pugili, ecco.
1: E avete vinto già al Gala di Tony? Sicuramente, dai.
2: Ma no, invece no,
1: No,
2: non abbiamo.
3: no, la cintura no, non ha vinto ancora.
2: No,
3: Speriamo
2: non,
3: in questi
2: esatto,
3: anni
2: no.
3: la vinceranno. Ma io voglio dire che non possono tutti vincere, perché ci sono 250 pugili e ce ne sono 30 che vincono. Però tutti quelli che vengono, vincono perché, come si dice, vengono
1: Imparano,
3: imparano qualche cosa, incontrano gente.
1: sì.
3: Ma vieni e vinci, tutti vincono.
1: No, no, ma quest'anno vince, crepi il lupo, si dice, no, no, no,
2: Tony,
1: bene.
2: scusate,
1: Sì.
2: posso raccontarvi una collaborazione che abbiamo avuto bella?
1: Sì,
2: Perché è un qualcosa che
1: due
2: in questi anni
1: minuti,
2: con
1: ciao.
2: Tony. Sì, con Tony abbiamo parlato di questa cosa, cioè in pratica noi qualche anno fa abbiamo organizzato la riunificazione delle due cinture, cioè noi come pugilisti Ottavio Tacci organizziamo qua a Milano un evento importante, purtroppo non riusciamo a organizzarlo tutti gli anni, però un evento importante dove portiamo delle squadre straniere di livello molto alto. E allora abbiamo detto, Tony, facciamo questa cosa, facciamo la riunificazione delle due cinture, facciamo la cintura di Milano con la cintura di Parigi. E allora abbiamo fatto questo evento in un cinema multisala, abbiamo montato questo ring, perché noi di solito organizziamo sempre in location che non sono proprio location tradizionali, no? E questo a noi piace. E abbiamo organizzato questo spettacolo dove comunque i francesi, insomma, ci hanno trattato male, nel senso che hanno portato via tutte le cinture, però comunque per noi non è importante, come diceva prima Tony, la cosa importante veramente è per noi è fare della qualità, cioè portare qualità in questo sport e ci stiamo provando nel nostro piccolo, ecco. E poi comunque, ripeto, chi sale là sopra ha già vinto, se poi riesce a portare la cintura tanto meglio, però comunque ha già vinto.
1: Grazie Domenico Pasqualetti, ci ritroviamo sabato sera, speriamo con almeno due
2: Certo,
1: finalisti, eh? Speriamo
2: speriamo.
1: bene. Va bene,
2: Grazie a
1: grazie a
2: voi
1: lei.
2: tutti.
1: Grazie a
2: Grazie,
1: lei. Ciao
2: grazie.
1: Nico,
2: Ciao
1: a presto.
2: Tony. Ciao Tony, un abbraccio a tutti,
3: Ciao
2: un
3: ciao.
2: abbraccio a tutti gli ascoltatori di Top Italia. Ciao, ciao, ciao a tutti.

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Oggi domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 più di 6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consiglieri in oltre 700 comuni. Tra questi c'è un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluogo di provincia. Gli eventuali ballottaggi si terranno domenica 7 e lunedì 8 giugno, quando andranno al voto anche 148 comuni sardi. 34 anni fa la strage mafiosa di Capaci, in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. Sempre a proposito di mafia, dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari alle vittime annuali delle guerre, un dato allarmante che conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi, ricorrendo meno alla violenza. La Palma d'Oro al 79° Festival di Cannes è stata vinta da Fjord di Christian Mungiu. In Cina un'esplosione in una miniera di carbone nello Jiangxi ha provocato la morte di 90 persone, 120 minatori ricoverati in ospedale, mentre si cercano ancora un numero imprecisato di dispersi. A Firenze arrestato un 15enne immigrato dalla Tunisia, indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Condizioni di tempo stabile e soleggiata su tutte le regioni, salvo locali instabilità con qualche possibile piovasca sull'arco alpino, sull'Appennino Calabro e sul settore orientale della Sicilia.

0: E adesso, per il piacere di Maria Grazia, da Lucio Dalla, Il cielo.
1: Il cielo, la terra finisce, la comincia il cielo. Guardo ed anche stasera fa pensare.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende

a chiudere questa pagina di canzoni dei ricordi, voglio dire questa puntata di Cappuccino, per il piacere di Aldo Monni e Renato Carosone con O Sarracino.

0: non ti scordare di me, di noi.
1: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.
2: E se fossi un pittore?

0: Vous écoutez Top Italia, première radio italienne en France.
1: Ti guardo il mondo, sembra respirare, ma dentro ho tempeste che non so domare. Sorrido ma tremo, ti sfioro e già penso.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare.

siedi sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata

sarei partito prima di tornare qui. Dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

Sono triste per davvero, fra mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi crina.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige,

so più cos'è normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: ma sono matta io, ma sono matta.
1: Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

letto di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, li faccio diamanti, ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari, e tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

Il mondo va veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. E nemmeno io rallento. L'ultima volta in cui ho creduto alle persone, probabilmente stavo in grembo. Non so più bene cosa sento, mentre guardo il mare nel mio silenzio. Ho un'immagine di te che esci dall'acqua e mi vieni incontro sorridendo.

solo estetica e basta, ma pure la bellezza sei vuota a furia di guardarla stanca. E tu sei bella e basta, dovresti rispettare chi ti tratta per come sei fatta. Nascondi emozioni sotto la sabbia e ti convinci di essere libera da una gabbia. Scopare tutti non ti rende emancipata, tantomeno trattare male un ragazzo.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

messaggi assurdi che mi faccio in testa. Ho l'umore fragile di carta pesta. È sempre l'ultimo ogni sigaretta. Sempre di fretta ma il primo che aspetta. Voglio tutto e lascio quello che mi spetta. Ogni cosa addosso me la sento stretta.

come curarti senza farti male, come chemioterapia per un terminale. Metto tutto a rischio, questo lo so fare, e mi ha fermato ubriaco la stradale. E tu ti incazzi perché non so vivere, non so ridere, non so decidere, e vivo ancora di speranze vuote. E

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
1: Formato casa. Storie italiane con un nuovo codice postale. Pilota di linea Marta Formato.
2: Bonsoir à toutes et à tous, soyez le bienvenu su Formato Casa depuis Paris su Radio Top Italia. Ben ritrovati amici per una nuova puntata insieme di Formato Casa. Se ci seguite di solito sapete che in questo spazio amiamo molto parlare del viaggio, cambiare prospettiva, scoprire le storie di chi ha avuto il coraggio di ridefinire il proprio concetto di casa. Ma oggi facciamo qualcosa di diverso, proviamo a raccontare tutto ciò con una lente speciale, quella della musica. Ci sono canzoni che non fotografano semplicemente un'epoca, ma riescono a stampare un sorriso sul viso di chiunque, anche quando fuori piove o quando le cose si fanno complicate.

Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, un vero e proprio inno alla vita, una carrellata di storie, di contraddizioni, di sogni ravvivati da quell'ironia tagliente che solo un genio assoluto come lui poteva saper usare. Pubblicato nel 1975 è un pezzo che ricorda che nonostante tutto, sopra le nostre teste c'è una grande costante che non cambia mai. Ma continuando a parlare di musica, se ci pensate, ha un potere unico. Ed è quello di metterci in discussione. È anche capace di farci viaggiare restando fermi e sa diventare molto spesso il nostro posto sicuro. E allora, prima di accogliere l'ospite di oggi, ci tengo a fare una piccola riflessione insieme a voi su una parola che nominiamo spesso in questa trasmissione: il viaggio. Di solito pensiamo ai treni, agli aerei, ai passaporti o magari ai chilometri che ci allontanano o ci avvicinano ad un posto da chiamare casa, ma ci sono dei viaggi che non hanno bisogno di bagagli e sono quelli che facciamo una volta che schiacciamo play sulle nostre cuffie, per esempio. La musica in fondo fa proprio questo, è un biglietto di sola andata verso le nostre stanze un po' più nascoste, ci costringe a metterci in discussione, a guardare dentro quel disordine che spesso cerchiamo di nascondere e piega dopo piega ci aiuta a trovare una nuova forma. E le canzoni diventano un tetto sopra la testa quando fuori c'è la tempesta, un posto sicuro dove non servono maschere, e la musica diventa quindi una forma di casa. Ed il viaggio di oggi ci porta proprio a incontrare chi della musica ha fatto la sua propria bussola, usandola per smontare certezze e ricostruire delle nuove strade. Tra pochissimo avremo come ospite un giovane cantautore italiano, con lui faremo questo viaggio bellissimo per l'appunto dentro il suo ultimo lavoro. Preparatevi, perché oggi la musica si fa intima, profonda e soprattutto in perfetto formato casa.

0: Hit the Covers, Rolling Stones su Radio Top Italia per Formato Casa. Ha fatto della sua musica la sua passione, che poi è diventata anche un progetto di vita. Stiamo per accogliere il nostro invitato di oggi. Viene da Piacenza ed è un artista cresciuto tra i grandi musical. Diamo il benvenuto a Simone Scrivani su Radio Top Italia per Formato Casa. Ciao Simone.
1: Ciao Marta, buonasera.
0: Benvenuto, come stai?
1: Tutto bene, grazie. Te stai bene?
0: Bene, molto bene. Devo dire che qui a Parigi comincia il bel tempo. Sono previsti addirittura 30 gradi questo weekend e per noi, credimi, è proprio un evento eccezionale.
1: Bene, anche qua c'è un bel caldo, si sta bene.
0: Si comincia questo sentimento estivo. E allora Simone, come ben sai, noi qui a Formato Casa parliamo di storie degli italiani che decidono di lasciare appunto il proprio paese e di ricostruire una nuova casa all'estero. E allora oggi voglio farti qualche domanda che si ricollega un po' a questo concetto di casa, se possiamo dire così, e parlare anche un poco di te, scoprire un poco della tua musica. Sul tuo sito ci scrivi che Origami, che è il tuo EP con 5 brani inediti, è un progetto che racconta di relazioni finite, di un orgoglio da smontare e di sentimenti piegati fino a trovare poi una nuova forma. E allora, siccome noi spesso parliamo di identità e di come ricostruirsi a volte, e quanto questo poi ci costa, perché significa mettersi completamente in discussione, quanto è stato difficile per te smontare il tuo orgoglio e accettare di farti piegare, per così dire, dalle esperienze della vita per ritrovare poi la tua vera forma, sia come uomo che come artista poi?
1: Guarda, difficilissimo, perché comunque io ho cominciato a scrivere e nel mentre attraversavo appunto un periodo un po' particolare, ho dovuto affrontare anche proprio per questo motivo della scrittura, in cui cominciamo a vedermi dentro me stesso, ho affrontato anche un periodo di terapia, e quindi direi che è stata abbastanza difficile, però mi ha aiutato, diciamo, a ritrovare me stesso, ad avere più contatto con le mie emozioni, e sì, quindi in realtà è stato difficile ma bello.
0: Bello, è una bella soddisfazione.
1: Assolutamente sì.
0: Vedere poi che, ecco, prende forma in questo modo con un risultato del genere. E, senti Simone, hai anche una solida esperienza, come dicevo prima, nel mondo dei musical. Hai interpretato infatti Joy in Sister Act e insomma hai fatto vari tipi di rappresentazioni. Nei musical interpreti qualcun altro, quindi indossi una maschera, sali sul palco e sei anche un po' protetto, diciamo così, da una sceneggiatura che esiste già. Quando invece scrivi e canti i tuoi di brani, come ad esempio Serenata, ti metti a nudo. Questo passaggio dal vivere nella casa di un personaggio a quello invece di costruire una casa con le tue sole parole, lo hai vissuto come un salto nel vuoto o invece come un ritorno al tuo rifugio, a casa tua?
1: Beh, guarda, considera che anche quando interpreti un personaggio, comunque un po' la casa del personaggio devi renderla casa tua, cioè devi fare uno studio sul personaggio, devi fargli delle domande anche scomode, nel senso domande che non hanno risposta nello spettacolo, ma tu te le devi fare comunque perché devi dare un'identità a questo personaggio. Quindi poi alla fine il personaggio nel musical, quello che interpreti, diventi tu.
0: Sì.
1: Quindi è un po' come restare a casa propria, poi alla fine arredare una nuova casa e renderlo il tuo posto nuovo.
0: Certo, c'è un nome, se non erro, una sindrome per gli attori di teatro che ora non ricordo, di quando appunto si fa questo lavoro, come dici tu, e si vivono poi delle fasi un po' di confusione, non so se ti è mai successo, perché ci si cala talmente tanto nel personaggio che si interpreta che poi, ecco, si va un po' in confusione. Non so se
1: certo,
0: ti è mai successo.
1: Quello non mi è mai successo per ora. Sono strano così di mio, ma non è perché sono intrappolato in un personaggio, effettivamente.
0: E allora Simone, l'origami sappiamo che nasce da un foglio di carta, quadrato, perfetto, intatto, che viene poi stropicciato e piegato per diventare un'opera d'arte. Musicalmente parlando, quando ti siedi a scrivere, ti senti più come il foglio bianco iniziale che devi ancora capire che cosa diventerà, che deve ancora prendere una forma, oppure hai già in mente la figura finale e quindi poi la musica diventa solo il mezzo per piegare i tuoi sentimenti o dargli un senso, va, diciamo così.
1: Guarda, dipende un po' dalle volte, perché nel senso qualche volta mi capita di pensare a una frase mentre ragiono su un argomento e quindi parte tutto dalla parola effettivamente. A volte invece mi viene la melodia sulla quale poi dopo metto una frase. Quindi ti posso dire qual è il mio modo preferito, no? per fare questi viaggi, ed è partire dalla parola e poi costruirci intorno alla musica. Quindi mi piace prendere dal foglio, diciamo, non piegato, e poi piegarlo e creare qualcosa di bello.
0: Bello, meraviglia. Simone, allora ci ascoltiamo proprio uno dei tuoi brani, Serenata, e lo mandiamo in onda proprio qui su Radio Top Italia. Facciamo un viaggio insieme a uno dei tuoi scritti e della tua musica.

0: Simone Scrivani, serenata per Formato Casa su Radio Top Italia, e siamo in compagnia di Simone. Simone, serenata è uno dei tuoi brani principali, no? Del tuo EP. Definisci il rancore come qualcosa che si trasforma in carta e consapevolezza. E spesso pensiamo alla casa come un luogo di pace, ma invece a volte per trovare la nostra serenità dobbiamo attraversare delle stanze piene di rabbia, di sentimenti, ecco, un po' contrastanti, e anche di lacrime. E allora ti chiedo, la musica per te è un modo per fare pulizia in queste stanze o è il posto sicuro in cui ti rifugi quando fuori c'è la tempesta?
1: No, assolutamente, mettere ordine, fare pulizia, anche con comunque il discorso che ti facevo all'inizio, no? Che poi insomma scrivere per me è diventato quasi terapeutico poi alla fine, no? Quindi io parto da un concetto che potrebbe essere: mi innamoro della persona sbagliata, capisco perché l'ho fatto, quindi devo sempre mettere ordine in tutte le cose che faccio, quindi è ordine per me, pulizia.
0: È una sorta di, non lo so, forse anche cerchio che magari si chiude, nel senso che, ecco, quando si trovano poi delle risposte, la consapevolezza è veramente molto importante, perché ti permette di, come dire, trovare un equilibrio anche con le emozioni, perché poi, ecco, il cuore va da una parte, la testa va da un'altra e tutto diventa più complicato.
1: C'è
0: casino, ed è quello che crea poi, ecco, la sofferenza, le difficoltà. Invece poi a un certo punto c'è questa fase, come dici tu, dove tutto si riallinea. E, Simone, una curiosità, io stavo infatti adesso leggendo un po' del tuo sito, ma il tuo cognome Scrivani è un nome d'arte o è realmente il tuo cognome?
1: No, è il mio cognome, qua nelle nostre zone è abbastanza popolare,
0: diffuso
1: anche.
0: No, ma è incredibile, c'è questo proprio scritto nel tuo nome, quindi la scrittura e la musica.
1: Sì, è da lì il mio nickname su Instagram, che è Scrivi Pure.
0: Certo, ci ho fatto caso. E allora Simone, facciamo però adesso un salto nel futuro però prossimo, perché tra pochi giorni uscirà infatti un nuovissimo singolo. Non vogliamo fare troppi spoiler, ok? Così non roviniamo la sorpresa. Però Se Origami rappresentava il dare una nuova forma ai sentimenti passati, questo pezzo inedito apre le porte a una nuova stanza del tuo percorso, quindi raccontaci un po' che tipo di viaggio ci dobbiamo aspettare da questa nuova uscita.
1: Con Origami ho fatto un po' d'ordine, mentre invece adesso con questo nuovo progetto musicale, che insomma fa parte di un nuovo CD che uscirà, che si chiama Malincomico, ho deciso di analizzare un pochettino le peculiarità del mio carattere, no? Alcune parti, e in questo caso io sono sempre molto autoironico sulle cose della mia vita, no? Quindi diciamo che avrà un mood allegro, ma mentre tratterò di argomenti un pochettino più complessi, che più o meno ci passiamo dentro tutti, quindi diciamo è più, dopo aver fatto ordine c'è rimasto ancora qualcosa che ho messo lì e devo ancora capire dove mettere, no? E inizio ad analizzare questa prima parte.
0: Bene, dai, poi è tutto un percorso che evolve, ed è bello anche vedere, ecco, come cambia, come dici tu, si passa un po' dall'ordine di nuovo al caos, quindi ci incuriosisce molto, vogliamo seguire, sicuramente ascolteremo la tua prossima uscita. Simone, un'ultima domanda prima di salutarci: hai girato tanti teatri, hai studiato, hai scritto, chiuso in casa tantissimi, in periodi anche complessi hai scritto i tuoi testi, e ora stai prendendo il tuo spazio anche nel cantautorato italiano. Per un artista che è sempre in viaggio tra le melodie, i testi, i palcoscenici, tra l'altro so che tu sei di Piacenza, ma hai vissuto per un periodo anche in un'altra città, a Milano, quindi hai vissuto e forse ci vivi ancora, mi confermi?
1: No, ho fatto un periodo a Milano, sì, ma
0: quindi
1: non,
0: Milano
1: no,
0: è stata la tua casa per un periodo. E quindi ti chiedo, collegato al nostro format di Formato Casa, qual è per te il tuo formato casa? Se si tratta di un luogo fisico o magari delle persone, o non so, magari l'esperienza che vivi quando sei sul palco?
1: Sì, no, le persone, perché tutte queste cose che dici, no, casa, posti, emozioni sul palco, alla fine le fanno tutte le persone, no?
0: Sì.
1: Quindi, cioè, nel senso, ogni ricordo legato ad un posto ce l'hai perché comunque era legato a una persona che magari ci viveva, cioè, sono le persone che creano i ricordi e le emozioni, quindi assolutamente le persone, 100%.
0: Simone, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e per aver condiviso un pezzetto della tua storia. Quando vuoi, sei sempre invitato qui a Formato Casa. E prima però di lasciarti, vogliamo ascoltare insieme un'altra tua canzone, questa volta del 2023, e che ricorda appunto la città nella quale hai vissuto. Ci vuoi dire qualcosa di questo brano?
1: Sì, è un brano del 2023, appunto, che insomma è un po' croce e delizia di questa bellissima città che è Milano, che mi ha accolto un po' per i miei studi musical.
0: Sì.
1: E quindi, diciamo, è stato un periodo in cui la odiavo e la amavo allo stesso tempo. È un po'
0: Come ti
1: la particolarità
0: capisco?
1: di Milano.
0: È la particolarità di molte città, mi sa, però capisco
1: Sì.
0: perfettamente questo sentimento e quindi sono molto curiosa e sicuramente anche i nostri ascoltatori di ascoltarla. Intanto noi ti salutiamo, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
1: Grazie mille Marta, a voi.
0: Ciao Simone, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Ossessione Samurai J su Radio Top Italia, in seguito dopo Simone Scrivani con Maledetta Milano. Ma se bastasse una bella canzone, come diceva Eros Ramazzotti, a riportarci a casa. Tutti abbiamo dei profumi, delle sensazioni e anche dei suoni che ci riportano immediatamente alla nostalgia di casa. E allora sono proprio curiosa di sapere quali sono le vostre canzoni preferite che vi portano a casa. Vox Pop, la tua voce è di casa.
1: Ciao, io sono Erika, vivo a Barcellona, in questa splendida città da ormai quasi 2 anni, e nonostante sia lontana da casa c'è sempre una canzone che mi riavvicina parecchio all'area di casa, ma soprattutto ai dei ricordi molto molto lontani, che è la canzone di Vasco Rossi, Un Senso. Mi ricorda di quando mia mamma veniva a prendere me e mio fratello a casa di mia nonna per riportarci a casa.
2: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti, un saluto a Marta Formato, un saluto carissimo dal tuo grandissimo e fidato amico pugliese direttamente da Sant'Ermi in Colle, che vive qui a Lisbona da ormai quasi 5 anni. E niente, il pezzo che mi fa ricordare casa è Pinza tutte le mughiere, stannacco su baccalà, Serena Brancale, un bacio, un abbraccio.
0: Vox Pop, la tua voce è di casa.

0: Blanco ed Elisa, ricordi su Radio Top Italia, in sequenza subito dopo Vasco Rossi con il suo grandissimo pezzo Un Senso. E dopo aver ascoltato anche i vostri punti di vista, le vostre opinioni e soprattutto quelle che sono le canzoni che vi portano un po', ecco, nei vostri viaggi, è arrivato il momento, come sapete, di lui, insomma, ma che ve lo dico a fare, ormai basta il suo jingle e subito riconoscete di chi si tratta. E rieccoci su Formato Casa per Mogli e Buoi insieme al nostro caro Peppe. Ciao Peppe!
1: Bonsoir Marta e bonsoir a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Bonsoir a toi, come stai?
1: Bene Marta, ho ascoltato con attenzione l'intervista fatta a Simone Scrivani.
0: Ah bravo, questa volta quindi non hai sbagliato radio.
1: No Marta, io poi quando sento un cantante italiano qui alla radio mi emoziono, quindi sono stato attento e preciso. Anche perché per gli italiani all'estero la musica italiana non è musica, è proprio un arredamento emotivo.
0: Addirittura, cioè che è un mobile, è un armadio.
1: Sì, è tipo, dai. Vabbè, tu stai a Parigi, sì, ma certo, perché tu immagini, tu stai a Parigi, piove, e metti Sal da Vinci e improvvisamente il tuo monolocale diventa una cucina con i parenti, per esempio.
0: Ah, adesso ho capito, con gli zii, nonni, cugini, ho capito lo spirito.
1: E certo, poi la musica italiana all'estero ha questo potere, no? Tu ascolti una canzone e senti odore di caffè anche se sei in Francia.
0: Ah, questo sicuramente. Molti italiani all'estero ascoltano solo musica italiana, ma in realtà non solo gli italiani, anche gli stranieri.
1: Ma per forza, Marta, per sentirsi a casa. Cioè, io immagino per esempio te a Parigi, no, con le cuffie fuori la Tour Eiffel che ascolti Sal da Vinci.
0: Vabbè, Sal da Vinci ormai è diventato internazionale, quindi non è difficile da immaginare questa scena.
1: Vabbè. Sì, e poi tu metti Sal da Vinci per esempio a una festa italiana all'estero e succede una magia. Pure quello che fino a un minuto prima parlava francese improvvisamente dice: uè, guaglio, allora che fai? Tutto a posto.
0: Un immediato ritorno alle origini, praticamente.
1: È scientifico, Marta, è scientifico. L'italiano all'estero ascolta musica italiana e gli torna pure l'accento del paese.
0: Vabbè, questo dipende dalle canzoni, però.
1: Sì, noi siamo, come dirti, un monolocale che diventa una reggia in un gigantesco condominio musicale europeo che è l'Eurovision.
0: E quanta saggezza e poesia stasera, ti sento davvero ispirato Peppe, devo dire la verità.
1: No Marta, ma non pensare a me, no, pensa all'Eurovision piuttosto, no? Cioè tu immagini l'Italia è arrivata con la passione, la Svezia con le luci, la Finlandia con uno vestito da tostapane elettronico e la Francia quest'anno invece
0: punta tutto su Moreau.
1: Esatto, su Moreau lo stavo dicendo, mi era un attimo sfuggito. Vedi che sei preparato anche tu.
0: Hai visto?
1: Io ho visto anche la notizia, Marta, 17 anni, opera pop, lirica moderna,
0: sì.
1: Regard. praticamente metà Eurovision e metà, come dire, fantasma dell'opera.
0: Vabbè, la Francia vuole tornare a vincere dopo tanti anni ormai.
1: Sì, ho letto che dal 1977, cioè
0: sì.
1: Marta, praticamente l'ultima volta hanno vinto che la TV era in bianco e nero.
0: Ti rendi conto? Peppe, ma piuttosto la performance è stata molto teatrale, trovo.
1: Sì, molto, sì, io l'ho vista e mi sono sentito, se devo confessartelo, un poco in colpa, perché sembrava che stessi guardando qualcosa di molto importante.
0: Eia, Peppe.
1: No, Marta, davvero, ma cioè, a me piacciono queste cose francesi, cioè lei è entrata tutta elegante, fumo, luci, e poi il fatto che arrivano con l'Eurovision con questa opera lirica romantica.
0: E invece noi?
1: Noi italiani invece, noi all'Eurovision sembriamo quelli che arrivano al matrimonio già con l'after pronto, hai visto?
0: Vabbè, in effetti non è proprio falso, insomma, sono due approcci diversi, oserei dire.
1: Però è bellissimo, dai, tutto il contesto, perché alla fine l'Eurovision è il posto dove tutti gli europei si sentono un po' a casa.
0: Vabbè, questo è vero.
1: Siamo noi, invece, che in quel momento viviamo il dramma totale, noi italiani, perché tu vuoi fare l'europeo, ma alla fine diventi patriottico, Marta, facci caso.
0: Vabbè, questo è automatico. Io in realtà ho visto qualche italiano che si era anche un po' agitato, persone un po' tese.
1: Addirittura agitati,
0: Sì.
1: Ma è normale, Marta, cioè l'italiano all'estero durante il voto si trasforma.
0: In che senso?
1: Allora, tu vedi gente tranquillissima, magari tutto l'anno, educata, composta, per bene.
0: Sì, certo.
1: Poi parte il televoto all'Eurovision e diventano ultra, si immagina.
0: Vabbè, effettivamente, ma non siamo i soli, tutti, devo dire tutti.
1: Sì, un po' tutti. Però gli italiani all'estero all'Eurovision votano Italia con una partecipazione che neanche alle elezioni, Marta. Veramente, cioè, non si vede da anni una roba del genere. Ma comunque, a proposito di votazioni, ma tu hai votato, vero? Sì?
0: Vabbè, Peppe, però non mi fa ste domande, cioè...
1: No, è importante, perché tu vivi a Parigi e quindi tu dovevi votare. Cioè, io ti vedo proprio nel conflitto interiore che c'è da una parte l'Italia e dall'altra la Francia con l'opera pop elegante.
0: Vabbè, adesso non mettiamo, insomma, il dito nella piaga. Io sono neutrale. Sono neutrale.
1: Marta, ti conosco, non è, nessun italiano poi all'estero è neutrale, è impossibile. Tu hai votato Italia.
0: E vabbè, Peppe, io in realtà poi ho avuto, insomma...
1: Marta, non importa, sì. Perché sì. Questa roba qua io ho uno scoop internazionale su Televoto, ok? Ed è una cosa gravissima che ho scoperto.
0: E che è successo? Quale scoop?
1: Allora... Voglio dare questa notizia in esclusiva assoluta per i nostri radioascoltatori di Radio Top Italia, ok?
0: Ora ci stai tenendo col fiato sospeso.
1: Allora, Gennaro da Kiribati
0: voleva
1: votare Italia, ma per
0: quindi...
1: colpa del fuso orario, del satellite, della connessione del Pacifico, ha votato Bulgaria.
0: Ma no, ma che stai dicendo?
1: Sì.
0: Come Bulgaria?
1: Sì, Marti. Sì, Marta, lui pensava di aver cliccato Italia. Ha mandato 48 voti alla Bulgaria, eh?
0: Ma veramente? Secondo me si è fatto un po' abbindolare dalla bellezza della cantante bulgara.
1: No, no, non penso.
0: Cioè, quindi mi stai dicendo che l'Italia poteva vincere? Mi stai dicendo?
1: No, aspetta, io non voglio però accusare Gennaro, perché alle 2 di notte poi mi ha scritto Peppe, forse ho cambiato la storia dell'Eurovision,
0: Vabbè, ma questo è uno scoop incredibile.
1: Fidati, che poi lui si sentiva malissimo e diceva: io volevo aiutare l'Italia, adesso però mi vogliono bene a Sofia,
0: Vabbè, tra l'altro la Bulgaria nemmeno se l'aspettava all'inizio. Però non è che dopo questa storia ci ritroviamo magari Gennaro che si trasferisce in Bulgaria e lascia la sua Kiribati?
1: No, vabbè, ma non penso. Però pure i bulgari erano confusi. Si chiedevano chi è che li sta votando da Kiribati,
0: Io direi che questa magari è una domanda più che legittima.
1: Poi per assurdo, sai che è capitato? Che Gennaro provava a correggere il voto, ma ogni volta peggiorava la situazione, capito? Votava la Bulgaria, sempre.
0: Ha peggiorato tutto.
1: Sì, cara Marta, praticamente da solo Gennaro ha creato un incidente diplomatico musicale.
0: Direi assolutamente, Peppe, ma senti un po', per ricalcare un po' questa atmosfera da Eurovision, perché non ce la sentiamo questa nostra canzone vincitrice di Sanremo 2026 e che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo? E allora,
1: certo.
0: Salda Vinci?
1: Con Per Sempre Sì!

0: Salda Vinci, per sempre sì, per Forma tua casa su Radio Top Italia, nella rubrica Moglie e Buoi insieme a Peppe. Peppe, ma lo sai cosa stavamo dicendo proprio adesso ascoltando Salda Vinci insieme a John? Che si meravigliava e diceva: wow, è incredibile che esistano ancora dei cantanti che cantano queste canzoni con questi testi pieni di passione, d'amore. Secondo me è proprio questo forse che ha colpito un po' Salda Vinci all'estero, che ne pensi?
1: Guarda, io penso proprio di sì, questa, diciamo, questo ritorno un po' alle origini della canzone, dell'amore, no? come elemento principale, come tema importante nella vita dell'uomo.
0: Come che si dice, noi napoletani ci mettiamo sempre un sentiment, è anche un po' questo.
1: Esatto. Ce l'abbiamo messo con Salda Vinci, dai, non facciamo troppi patriottisti, però.
0: No. Ritorniamo neutri. E allora, Peppe, hai altri scoop oggi dopo quello del grandioso Eurovision?
1: Marta, sì, oggi ti metto due notizie in una sola, che fanno paura.
0: Aia.
1: Allora, parto dalla prima, giusto per avere un punto di partenza. Allora, in Francia, una notizia dalla Francia, la birra ha superato il vino nei consumi per la prima volta nella storia.
0: No, vabbè, cioè, questa è veramente storica e soprattutto non me l'aspettavo.
1: Storica sì, Marta, e ti dico anche le fonti, visto che mi sono documentato, vista la storica importanza dell'argomento. Allora,
0: ascoltiamo.
1: Ti leggo dal testo, ce l'ho qua. Allora, secondo i nuovi dati pubblicati dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e du Vin, penso si dica così.
0: Se fa fe.
1: Va bene, già hanno detto bene, dimmi.
0: Oui, oui, il fe oui, se fa fe, un accent parfait.
1: Ok, nickel. Quindi, l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino,
0: sì.
1: Secondo loro i francesi hanno bevuto 22 milioni di ettolitri di vino lo scorso anno, solamente direi.
0: Wow!
1: Però c'è da confrontare questa cifra con quella dell'Associazione dei Birrai francesi, i Brasseurs de France, penso si dica così.
0: È un po' più complessa.
1: Secondo cui i francesi hanno bevuto 22 milioni e 1 milioni di ettolitri di birra nel 2025.
0: Non sono molto distanti i due
1: però
0: numeri.
1: Però c'è questo sorpasso, capito? Cioè, ormai il francese smette di bere vino e inizia a bere birra.
0: Vabbè, secondo me con l'inflazione è diventato troppo caro sto vino e quindi si punta alla birra.
1: No, ma pensa ai nonni francesi, Marta, quello è il problema. Cioè, uno entra al bar, vede tutti con la birra e il nonnino mi sviene, poverino.
0: Vabbè, Peppe, dai.
1: ma perché il vino in Francia non è una bevanda, è una cultura, è una cosa... Ecco, dicevo prima, è anche loro hanno l'arredamento nazionale, il vino, no? Cioè, i francesi crescono col bicchiere vicino.
0: Vabbè, dai ancora con questa metafora sull'arredamento stasera. E invece i giovani bevono più birra, a quanto pare.
1: Eh sì, perché la birra è più veloce, è moderna, la prende e vai. Diciamo, è più smart, Marta. Il vino invece richiede concentrazione, devi annusare, guardare, parlare e dire tru gusto.
0: Guarda là, non sapevo che avessi anche un po' di cultura da sommelier.
1: Eh sì, vedi, è una sorta di rituale, Marta.
0: Certo,
1: pensa,
0: capisco.
1: Che il gioco francese oggi vuole dire birra e basta, non vuole fare una conferenza su Merlot in Italia.
0: Vabbè, ma allora cambia la moda e tutti quindi a bere birra.
1: Eh sì, Marta, ed è qui che arriva la seconda notizia tragica.
0: Sarebbe?
1: In Europa stanno chiudendo pub e bar storici ovunque.
0: No, vabbè, questa è veramente tragica. Ma com'è possibile?
1: Ma tu capisci il dramma? Cioè, la Francia passa alla birra e contemporaneamente spariscono i posti dove berla.
0: Cioè, un tempismo perfetto, direi.
1: Precisi, guarda, come non mai. È come, che ne so, imparare a fare il tiramisù e diventi intollerante al lattosio.
0: Vabbè, guarda, lì qualcosina ne so anche io in realtà, però non tocchiamo questo tasto, questo savoiardo dolente.
1: Questo savoiardo dolente. E poi, tornando alle notizie, questi articoli parlano sempre dei piccoli bar dei paesi che stanno sparendo,
0: Vabbè, guarda, sono dei luoghi speciali importanti, secondo me, i piccoli bar nei paesi. E alcune volte anche i paesi stessi scompaiono perché i piccoli borghi si stanno spopolando.
1: Sì, è un peccato perché comunque sono borghi importantissimi, posti importantissimi, anche perché il bar europeo non serve solo da bere, serve a commentare la vita come facciamo noi qui in radio.
0: E certo, è vero, è un modo anche per incontrarsi nella comunità, ritrovarsi con gli amici.
1: Esatto, tu pensa al pub inglese, il bistro francese, il bar italiano, no? Sono tutti posti dove la gente entra per un attimo, tra virgolette, e esce dopo 3 ore.
0: È certo, un'esperienza comune per tutti.
1: Però Marta, io temo il futuro, devo dire la verità. Cioè, tu pensa a città piene di persone, ma senza il posto dove dire, sai, ti racconto una storia, qualcosa, non c'è
0: molto poetico
1: del genere.
0: Il nostro Peppe no, stasera.
1: Sì, mo Marta, ma davvero? Perché il bar è l'ultimo social network dove puoi vedere in faccia la gente.
0: Guarda, mi stai diventando il filosofo del bancone. Però è vero che sta cambiando il modo di uscire, su questo ti do ragione. Ma tu ti ricordi quando noi uscivamo, quando eravamo giovani e andavamo a farci le serate nei pub?
1: Sì, mi ricordo che noi eravamo giovani e andavamo nei disco pub, no? Come si chiamavano all'epoca? No?
0: Illo Tempore.
1: Illo Tempore, esatto. Però va bene, adesso la gente sta a casa e ordina a casa guardando le serie TV, beve sul divano, ma non è la stessa cosa.
0: Manca il rito sociale, direi.
1: Esatto, quello, vedi? Ecco, perché il bar serve pure a incontrare quel signore misterioso lì nell'angolo, che non sai come si chiama, ma ti commenta sempre il meglio.
0: Figura lì fondamentale, attenzione, perché senza di lui non puoi sapere se puoi uscire con l'ombrello senza.
1: Esatto, esatto. E poi tutta l'atmosfera, cioè il pub in Europa ha una magia, no? Cioè tu entravi anche da solo e dopo 5 minuti parlavi, che ne so, con uno della crisi mondiale, con quell'altro di calcio, con quell'altro di economia, che magari queste persone facevano i gommisti e il giardiniere.
0: Certo, la democrazia del bancone la chiamerei.
1: Esatto, io comunque voglio rassicurare tutti, tutti quanti. Gli italiani non lasceranno mai morire il concetto di bar.
0: Ma tu sei sicuro, Peppe?
1: Marta, sono sicurissimo. Noi siamo capaci di aprire un bar dentro un altro bar.
0: Vabbè, effettivamente. Che si potrebbe chiamare Speakeasy oggi, bar in un altro bar, però.
1: Prendete spunto, gente, mi raccomando. E poi, secondo me, devo dirtela tutta, i francesi alla fine torneranno a vino.
0: Perché,
1: sì, Marta, diciamocelo chiaramente, no? Dopo 3 birre, qualcuno inevitabilmente proporrà: ragazzi, ma un bicchiere serio?
0: Vabbè, guarda, effettivamente la Francia senza vino non è proprio concepibile. Peppe, grazie per questa chiacchierata stasera. E allora, dove te ne vai questo weekend?
1: Proverò un disco pub, quasi quasi. Tornerò
0: bravo,
1: un po' 20 anni indietro, che ne dici?
0: Con un bel calice di vino francese.
1: Volentieri, volentieri.
0: Buon weekend e ci rivediamo alla prossima noi.
1: Assolutamente sì, bonsoir a tutti quanti.
0: Bonsoir.

0: Sentite, non so voi, ma questa versione di Vanna Spagna un po' disco mi fa già pensare all'estate. Ecco, ora ci vuole, mi fa fare questo fantastico viaggio in una delle serate estive, magari in spiaggia al tramonto. E allora, immaginiamo presto anche questo, soprattutto perché questo weekend per i parigini sarà molto estivo. Sono previste delle temperature veramente molto molto alte, quindi mi auguro che possiate tutti quanti approfittare della città, a Parigi come in Francia, ovviamente in altri paesi. Io vi ricordo che potete seguirci anche sulle pagine Instagram e Facebook di Radio Top Italia, e se avete voglia di condividere un pensiero, di scriverci o anche di raccontare la vostra storia a formato casa o anche di intervenire con i vostri piccoli audio WhatsApp per Vox Pop, ci potete scrivere a formatocasa2025@gmail.com. Le rendez-vous est dans deux vendredis, toujours à 19h, mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, vous pourrez écouter la rediffusion de ce soir. Parfait si vous avez envie de réécouter l'émission ou si vous avez manqué la toute première aujourd'hui. Donc, mardi à 21 et vendredi prochain à 19h. L'appuntamento è tra due venerdì, come sempre alle ore 19, ma ricordate che la prossima settimana ci sono i due replay, martedì alle ore 21 e venerdì alle ore 19. E ricordate anche di seguire la nuova pagina Spotify di Formato Casa. Io ringrazio Johnny Regia e insieme vi auguriamo un meraviglioso weekend. Ciao!
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
2: Formato Casa. Storie italiane con un nuovo

adesso tutto sto parlare, chi lo giusta? Stavo andando all'Accademia della Crusca quando mi è preso un gran colpo di frusta. Quindi ho scritto e messo in una busta, senza anonimato, ma hanno risposto, da andiamo riammazzato, appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso, ma poi tutto sto discorso, mo qua com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto. E se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto. Se poi rompe il testicolo lo metto. Si parla come viene, no, mica col progetto. Se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto. Se no come non detto, perfetto. E per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e cecchetto.

0: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza comprendere.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

trovarti a casa. A parte questa cosa, che, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo a un...

0: Top Italia.
1: Resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

Conto le candeline su una torta rotonda, da solo in una stanza, con la testa che smatta, mezzanotte 01, ho giurato al mio futuro che ce la farò, sì ce la farò. Quando ne ho fatti 18 da solo in camera, solo con i miei sogni, col sonno che non si placa mai. Maledetta gioventù, un giorno sei come un bambino e il giorno dopo puff, sembra sparito. Cosa sanno di me quando la luce non c'è, della mia voce, della pace che ho già fatto con te, di 7 mesi in tele, delle nottate intere, di non sapere mai cosa succede e se succede. Io ci

0: Silenzio! Silenzio in aula!
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, ora, signor giudice, sto giocando ai videogames!
3: Pop Italia.

0: Vous écoutez Top Italia, première radio italienne en France.
1: Cominciamo come sempre con la musica, con l'intervista ad Andrea Cerrato che ci racconta di Cuba.
2: Ti dirò, finora tutto bene, anche se ormai non nevica più, le bombe alla tele.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

0: volare.
1: Francesca fa sempre l'offesa, ma puoi ridere. E se non ti vuole vedere,

e il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa domani, non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro. Il

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

tornassi adesso cercheresti alibi, spiegazioni freddi al netto del rancore. Troveresti specchi su cui arrampicarti, per poi cadere, cadere ancora.

di cenere, ali chiuse intorno a un cuore da proteggere, polvere a coprire nostre vecchie immagini.

0: Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo se

sparirò nel vento freddo del metro. Mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog, mentre un cretino dice puttanate ad un talk show. Vedo l'Italia prepararsi a un nuovo flop, le code in tangenziale, le nuove distrazioni.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità. Ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.